è un latte show. È un latte show. Ábrese paso un noso canto. É un abrazo, celebrando cada avanzo que vamos xuntas.